0: Ragazzi, siamo per il lavoro.
1: Ciao, ti senta?
2: Non c'è fatto che ci sono
1: sopra il mio mamma. Chi è? Alla bomba presidente. Alla tizia. Passa lì c'è. Passa lì c'è. Alla bomba presidente. Alla bomba presidente. ثلاثة بخمس بجيل ثلاثة بخمس بجيل ثلاثة بخمس بجيل ثلاثة بخمس بجيل.